Una notte a Napoli, con la luna e il mare, ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli, delle stelle si scordò, e anche senza ali, in cielo mi portò.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.